0: Los 40, todo el fin de semana, todos los éxitos.
1: La extraño, diciamo. Forse mi suonavo de una manera che ne aveva. Che ricordo la sentenza, ma